storie. E dopo dolci complesse gradere gli acquisti e decantarmi a glorie.

Resta! Figlia Durante tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Mi osservai del furor dei vincitori! Ristabilirmi in questo trono!

pietà, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della mi guardia, e già

Facce porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse, che ascolto qualche moto, di res amor nel buio,

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Farmelo sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo. E poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira. Nion risponde. Elmira. Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passami ancora.
0: Guardie, affrettate. Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io basta.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

noi di scoperia, ma stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: ufficio ti sensi.
1: Nome, che aspetto d'onore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

0: voi pietosi sguardi a te, che pensi fare? Lieta mio bene da tuoi cari sospiri accompagnata. Pietà, spezzatevi tenaci miei catene.
1: Prima di te voglio
0: ogni bene, la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispietato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o glori da me.
0: Non

0: cucina, chi resiste a lucrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: E poi l'ave, poi il brando, spirello di maglietto!
3: Oh, nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinco presto tra queste cempi!
3: Oh, che nervosi er noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e regni su

Ralfo. Ah, te stesso, fronte traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagione

poi di sorgo dov'è, dov'è, è tutto per me, il misero cor, è tutto, tutto, tutto per me, il misero cor.